perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, a chiudere la nostra prima ora in questo martedì. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Scattano da oggi rincari delle tariffe per i treni lombardi di Trenord, da 10 a 50 centesimi in più per i biglietti singoli, fino a oltre 20 euro di aumento invece per gli abbonamenti annuali. La polizia di Stato di Cremona ha arrestato due cittadini egiziani per un duplice tentato omicidio in concorso commesso a Crema lo scorso 1 agosto, episodio che si inserisce in un contesto criminale locale che vede protagonisti giovani stranieri. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni di Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, accusato dell'omicidio volontario di Younes El Boussetaoui del 2021. Per i giudici non fu legittima difesa. Veniamo allo sport e al calcio, perché si è chiusa ieri con le ultime due gare in programma la seconda giornata di Serie A. L'Atalanta ha vinto in extremis 1-0 col Bologna grazie a un gol di Samardžić allo scadere del recupero. La Roma ne fa 4 a Lecce, doppietta di Malen, e raggiunge così Inter, Milan, Juventus, Lazio e proprio Atalanta a quota 6. Anche la Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Oggi, 1 settembre, hai già fatto l'albero di Natale? Aspetta a darmi del pazzo, perché se sei uno di quelli che a settembre comincia già a pensare a palline, lucine, decorazioni, secondo alcuni psicologi potresti avere un ottimo motivo per farlo, e c'entra il tuo cervello. Tra poco ti racconto il perché in quest'ora all'interno delle nostre Good Life. Patti Pravo, Pensiero Stupendo, canzone che apre le danze in questa nuova ora su Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Caboto, e prima una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

0: I want for Christmas is you. Dice, ma perché canti Mariah Carey su Elisa? No, non c'entrano niente le due cose, ma perché si parla di Natale. Ne parliamo tra poco dell'albero. Lo stai già organizzando? Sono pazzo? Tra poco ti faccio capire che non lo sono.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.

0: La modalità vacanza è terminata.
1: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Farisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Farisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
2: Farisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
8: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione.

0: prima ti ho chiesto se hai già fatto l'albero di Natale a settembre. E mentre qualcuno sta ancora cercando di togliere, diciamo, la sabbia dalla macchina, c'è già chi pensa: quest'anno le luci le metto calde o fredde? E la cosa interessante è che anticipare l'atmosfera natalizia, per chi ama davvero quel periodo, può avere effetti positivi sull'umore. E il motivo ha molto a che fare con i ricordi. Pensa a quando riapri lo scatolone degli addobbi. Per me è quasi una specie di trauma, no? Quella pallina comprata durante un viaggio, la decorazione fatta da tuo figlio all'asilo. In realtà io aggiungerei quelle lucette che non funzionano mai, devi andarle a ricomprare nottetempo, no? Il Babbo Natale mezzo spelacchiato che in famiglia nessuno ha il coraggio di buttare dal 1997. Sono oggetti, è chiaro, ma per il cervello diventano interruttori della memoria. Riaccendono persone, profumi, tavolate, musiche, momenti dell'infanzia, per esempio. E la nostalgia piacevole può regalarci conforto e migliorare il nostro stato d'animo. E poi c'è una cosa bellissima del Natale: l'attesa. A volte una parte del piacere arriva proprio mentre aspettiamo qualcosa che amiamo. Organizzare, immaginare, preparare, quasi come quando programmi una vacanza e cominci a godertela già mentre scegli l'albero. Quindi chi prepara Natale molto presto in qualche modo sta semplicemente allungando il periodo dell'attesa. Certo, a settembre forse richiede una certa personalità e non è da tutti. Fuori ci sono ancora 30 gradi e tu sei al balcone in pantaloncini a districare una renna luminosa. Serve convinzione sicuramente. Allora, la data giusta per fare l'albero qual è? Quella che funziona per te: ottobre, novembre, l'8 dicembre. E se aprire quello scatolone ti mette di buon umore, forse hai già trovato un buon motivo per anticipare un po' il Natale, anche se prima magari, bah, finiamo l'estate. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Loredana Bertè e la Luna Bussò, Dimensione Suono Soft. Chiudiamo così la prima metà di questa mattinata, il primo settembre, mese dei buoni propositi. Tra poco si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
1: All'Ipercoop, tante offerte sotto costo dal 31 agosto al 9 settembre, come Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro con lo sconto del 48% a 1,89 euro, e gocciole Pavesi 500 grammi con lo sconto del 53% a 1,29 euro. Promozioni valide in tutti gli ipermercati di Coop Lombardia.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.

0: figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Francesco Di Bruno. La polizia di Stato di Cremona ha arrestato due cittadini egiziani per un duplice tentato omicidio in concorso commesso a Crema lo scorso 1 agosto, episodio che si inserisce in un contesto criminale locale che vede protagonisti giovani stranieri. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna a 12 anni di Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, accusato dell'omicidio volontario di Younes El Boussetaoui nel 2021. Per i giudici non fu legittima difesa. In crescita a Milano gli incivili della spazzatura, l'abbandono dei rifiuti ingombranti per le strade è raddoppiato negli ultimi 4 anni. Nel primo semestre del 2026 AMSA infatti ha effettuato 60.000 interventi di rimozione di scarichi abusivi. Calcio, le ultime due gare della seconda giornata di Serie A, l'Atalanta vince 1-0 col Bologna, la Roma ne fa 4 a Lecce. Famiglia nel bosco, la decisione dei giudici sia il ricongiungimento dei bimbi, ma non subito, sarà un percorso a tappe a partire dall'ingresso dei tre piccoli nella scuola pubblica. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: C'è tensione sotto il cielo della politica, ma è una cosa che devo aver detto già un centinaio di volte quest'anno. Siamo alla vigilia della grande volata per le elezioni politiche del 2027, a proposito, in aprile o in settembre. E tutti ovviamente si stanno preparando. Da una parte il campo largo deve ancora capire e decidere se fare un programma e poi le primarie, se fare le primarie e poi un programma, se non fare il programma e fare soltanto le primarie, se non fare le primarie. Non è uno scioglilingua mio, è l'essenza del dibattito che si sta tenendo e che ovviamente ha una sua nobiltà, anche se detto così non sembrerebbe. E dall'altra parte, la parte del governo, della maggioranza di centrodestra, c'è il tentativo di smorzare il più possibile l'effetto Vannacci, che è la mina sulla destra della coalizione di governo. Vannacci cresce a ogni sondaggio e ormai davanti sia alla Lega, qui è stato vice segretario, sia di Forza Italia, è potenzialmente la quarta forza del nuovo Parlamento italiano. Ma resisterà Vannacci o all'inverso crescerà ancora? Sia come sia, appunto, è una paura che evidentemente influenza sia le decisioni del governo, sia le prese di posizione dei partiti di maggioranza, sia il tentativo di cambiare in corsa la legge elettorale introducendo il ballottaggio. Che cosa vuol dire questo? Che se nessuna delle forze, anche per effetto di Vannacci, arriva al 42%, si va al ballottaggio, un secondo turno, e si sceglie se destra o sinistra, tanto per intenderci. È chiaro che a quel punto Vannacci non conterebbe più nulla, ma proprio per questo è il generale il primo a dire: hanno così paura di noi che... Come vedete, la situazione è questa. Ci vorrebbe la politica, ci vorrebbero le prese di posizione, ci vorrebbe la soluzione o l'analisi dei problemi, ma ora è soprattutto una battaglia di schieramenti.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Una buona giornata da Dimensione Suonosoft e da Francesco Cavuoto. Da oggi, 1 settembre, aumentano biglietti e abbonamenti Trenord. Il rincaro medio è del quasi 4%. Per fare un esempio concreto, un biglietto che costava 2,70 euro passa a 2,90 euro. Sale anche Io Viaggio in Lombardia, 50 centesimi in più per il giornaliero, 1 euro per il settimanale, 2 euro per il mensile e 20 euro in più per l'abbonamento annuale. Resta invece invariata, almeno fino a settembre 2027, la tariffa del Malpensa Express. Gli aumenti sono legati principalmente all'adeguamento dei prezzi agli indici Istat. Insomma, settembre riporta tutti al lavoro e da oggi anche andarci in treno costa un pizzichino in più. Si riparte verso un'ora fatta di musica, Robbie Williams, She's the One, e prima ancora Alessandro Quarta, voce del cinema, e un dolcissimo aforisma d'amore.
6: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Maria Gadù, Scimbalaye su Dimensione Suono Soft. Tra poco, segreti in tavola, arriva Francesca Romana Barberini.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €, posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
12: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione.

0: Dimensione Suono Soft, un appuntamento in collaborazione con...
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: si chiama Settembre e cade proprio a ceccio questa canzone in questo primo di settembre su Dimensione Sonosoft, canzone che apre il sipario su un nuovo appuntamento di Segreti in Tavola. Ascoltiamo i consigli di oggi di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Cosa accade quando il latte incontra due microscopici alleati? Beh, nasce uno degli alimenti più antichi, versatili e sorprendenti della nostra tavola. Sto parlando dello yogurt. Oggi, primo settembre, si celebra lo Yogurt Day ed è un'occasione perfetta proprio per affondare

0: dare il cucchiaino nella sua storia. Le sue origini sono antichissime e non possono essere attribuite con certezza a un solo popolo. Probabilmente lo yogurt è nato migliaia di anni fa tra Medio Oriente e Asia Centrale, grazie alle comunità nomadi che appunto trasportavano il latte in otri di pelle. Il calore e i microorganismi che erano naturalmente presenti lo facevano fermentare, così il latte diventava un po' più denso, acidulo e soprattutto si conservava di più. Anche il nome racconta questa trasformazione. Infatti yogurt deriva dal turco yogurmak, che significa addensare o coagulare. Ma qual è il suo segreto? In realtà sono due fermenti vivi, lo Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, che trasformano parte del lattosio in acido lattico, regalando allo yogurt quella sua consistenza cremosa, con un bel profumo delicatamente lattico e quella nota piacevole, fresca, acidula. Dal punto di vista nutrizionale conserva molte qualità del latte, perché proteine, calcio, fosforo e vitamine del gruppo B rimangono inalterate. Lo yogurt bianco intero è più cremoso e rotondo, quello magro più leggero e meno vellutato. Poi c'è quello greco, che viene colato e concentrato, è così compatto, saziante e generalmente un po' più ricco di proteine. Poi c'è lo skyr, che è più denso e proteico, in realtà è una specialità islandese simile a un formaggio fresco, e il kefir invece, che è più liquido, frizzante e fermentato, da una comunità un po' più complessa di batteri e lieviti. Attenzione però allo yogurt alla frutta o a quelli aromatizzati, perché possono contenere delle quantità importanti di zuccheri aggiunti. In cucina lo yogurt è un vero trasformista, è perfetto a colazione, magari aggiungendo frutta, cereali, anche nelle salse come lo tzatziki, nelle marinature di carne e pollo, nelle zuppe fredde, nel dressing per le insalate, negli impasti rende le torte, le focacce un po' più morbide, e nei dessert può sostituire almeno in parte panna, burro o mascarpone. Un segreto? Nelle preparazioni calde aggiungetelo a fuoco spento, perché conserverà meglio la sua cremosità senza separarsi. Insomma, dietro un semplice vasetto si nasconde una storia millenaria fatta di viaggi, di fermentazione e di ingegno. E secondo me è proprio questo il segreto dello yogurt. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro appunto un buon yogurt day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.